0: cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: La Massima è tutto di buono. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

dispiace devo andare via, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono